0: momenti, ma...
1: Eh?
0: Facciamo un momento.
2: Cambia
1: lì, c'è un tempo. Allora,
2: c'è un steak and cheese.

sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone. Tutti stampati uno sull'altro. Trovai